0: Radio Idea.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima, tranne noi.

0: HA.
1: Radio Idea.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 2:59 minuti. Ora esatta.
1: Radio Idea.

0: domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 5.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Mercoledì 19 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Giovanni Eudes e Santa Sara, moglie di Abramo. La luna è crescente. Il proverbio del giorno, a cavallo d'altri non si dice zoppo, invita a fare meno attenzione ai problemi altrui, concentrandosi piuttosto sui propri. E oggi si celebra la Giornata Mondiale dell'Assistenza Umanitaria. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 14 a Nola moriva quasi settantenne Ottaviano Augusto, il primo imperatore romano. Nel 1860, grazie all'appoggio dei piroscafi Torino e Franklin, Giuseppe Garibaldi sbarcava a Melito Porto Salvo, nei pressi di Reggio Calabria. Attraversando lo stretto di Messina, aveva issato una bandiera americana, riuscendo a non essere attaccato dai borbonici. Nel 1948 si inaugurava oggi la nona edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, in gara le opere di 20 paesi, Italia inclusa. E nel 1954 a Borgo Valsugana, in provincia di Trento, moriva 73enne Alcide De Gasperi, era stato capo di Stato provvisorio della Repubblica Italiana. Nel 1960 da Baikonur veniva lanciato lo Sputnik 5 con a bordo due cani e 42 roditori che, al rientro sulla Terra il giorno seguente, diventava la prima missione spaziale di successo con esseri viventi. 50 anni fa, nel 1976, un'eccezionale ondata di maltempo colpiva Emilia-Romagna e Marche, dove si registrava anche una vittima a causa di una frana. Moltissimi anticipavano il rientro dalle vacanze. Nel 1991 i conservatori sovietici bloccavano in Crimea il presidente Mikhail Gorbaciov, rimuovendolo dalla massima carica del paese in un tentativo di colpo di Stato. E nel 2010 a Giacarta entravano in funzione carrozze di treni riservate alle donne, una delle azioni del governo indonesiano per tutelarle dal rischio di molestie sessuali. Sono nati il 19 agosto, nel 1521 lo storico Lodovico Guicciardini, nel 1871 il coinventore dell'aeroplano Orville Wright, nel 1883 la stilista Coco Chanel, nel 1936 l'attore Gianfranco D'Angelo, 80 anni fa, nel 1946, il 42esimo presidente statunitense Bill Clinton e nel 1953 l'attore e regista Nanni Moretti. Nascevano oggi anche la regista Francesca Comencini, nel 1961, il meteorologo Guido Guidi, nel 1968, il calciatore campione mondiale Marco Materazzi, nel 1973, il ginnasta Andrea Coppolino, nel 1979, e la nuotatrice italiana Sara Curtis, nata in questo giorno 20 anni fa, nel 2006. Era l'ultima segnalazione per il 19 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Temporanea rimonta dell'anticiclone sul Mediterraneo, questo mercoledì 19 agosto sulla Puglia, il tempo torna ad essere stabile ed ampiamente soleggiato. Cieli sereni tersi, un contesto climatico ancora caldo di piena estate ma senza eccessi particolari. I valori diurni sono difatti più consoni al periodo, in diverse località attorno ai 30-32 gradi, i picchi più elevati sul Foggiano attorno ai 34-35 gradi. Ventilazione per lo più debole a regime di brezza, mari di conseguenza quasi calmi o calmi sotto costa ed anche a largo. Il caldo si farà sentire ancora anche nella notte al mattino con valori minimi diffusamente attorno ai 24-25 gradi. Per saperne di più vi rimando alla nostra app e Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico.
1: Io

0: disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Disco novità.
1: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Temporanea rimonta dell'anticiclone sul Mediterraneo, questo mercoledì 19 agosto sulla Puglia, il tempo torna ad essere stabile ed ampiamente soleggiato. Cieli sereni tersi, un contesto climatico ancora caldo di piena estate ma senza eccessi particolari. I valori diurni sono difatti più consoni al periodo, in diverse località attorno ai 30-32 gradi, i picchi più elevati sul Foggiano attorno ai 34-35 gradi. Ventilazione per lo più debole a regime di brezza, mari di conseguenza quasi calmi o calmi, sotto costa ed anche a largo. Il caldo si farà sentire ancora anche nella notte al mattino, con valori minimi diffusamente attorno ai 24-25 gradi. Per saperne di più vi rimando alla nostra app e Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 9.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Almanacco del giorno.
1: Mercoledì 19 agosto, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la chiesa ricorda San Giovanni Eudes, sacerdote francese del 600, grande apostolo del culto dei Sacri Cuori di Gesù e Maria. Auguri a tutti coloro che festeggiano San Timoteo. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 14 d.C., muore Cesare Augusto, a Nola si spegne il primo imperatore romano, colui che trasformò la Repubblica nell'impero, inaugurò un'epoca di pace nota come Pax Augusta. Nel 1839 nasce la fotografia, a Parigi viene presentato ufficialmente al mondo l'invenzione del daguerrotipo, ideato da Louis Daguerre, è considerata la data di nascita formale della fotografia. Nel 1936, all'inizio della guerra civile spagnola, viene assassinato uno dei più grandi poeti e drammaturghi del Novecento, Federico García Lorca, mentre nel 1960 l'Unione Sovietica lancia lo Sputnik 5 con a bordo le cagnoline Belka e Strelka. Saranno i primi esseri viventi a tornare sani e salvi sulla Terra dopo un volo orbitale. I nati di oggi: Coco Chanel, rivoluzionaria stilista francese che ha ridefinito il concetto di eleganza e la moda femminile del XX secolo. Bill Clinton, 42esimo presidente degli Stati Uniti d'America, in carica negli anni 90. Nanni Moretti, regista, attore e produttore tra i più importanti del cinema italiano contemporaneo, vincitore della Palma d'Oro a Cannes. E noi ci salutiamo con il pensiero proprio di Coco Chanel, che scriveva: la bellezza comincia nel momento in cui decidi di essere te stesso. Vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto. Continuate a restare con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur,

0: Tecnocasa, affiliato studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Sono le 10 e un minuto. Ora
1: esatta. Idea News Magazine. Un caloroso benvenuto a tutti gli ascoltatori di Idea News. Oggi affrontiamo un tema che torna a far discutere le cancellerie internazionali e milioni di famiglie: le vaccinazioni pediatriche e la gestione delle somministrazioni nei neonati. La notizia arriva direttamente da Washington. Il 10 agosto 2026, il presidente statunitense Donald Trump ha firmato uno storico ordine esecutivo intitolato Gold Standard Childhood Vaccine Recommendations, un provvedimento destinato a ridisegnare l'approccio sanitario oltreoceano e a riaprire un dibattito mai davvero spento anche in Italia. Ma cosa stabilisce esattamente questa nuova direttiva? L'ordine esecutivo introduce quattro punti di svolta fondamentali. In primo luogo, la rimodulazione delle visite. Viene superata la prassi di somministrare più vaccini in un'unica seduta e gli appuntamenti andranno distanziati nel tempo per evitare di sottoporre il sistema immunitario dei più piccoli a stimolazioni contemporanee. In secondo luogo, il frazionamento del vaccino trivalente. Il formulato combinato contro morbillo, parotite e rosolia verrà sostituito da tre dosi singole distintamente somministrate. C'è poi la riclassificazione delle priorità. Profilassi come epatite A, epatite B, influenza e Covid-19 passano in una categoria facoltativa, vincolata alla scelta condivisa tra genitori e medici di famiglia. Infine, la tutela dei diritti genitoriali. Il Dipartimento di Giustizia vigilerà affinché gli stati non precludano l'accesso scolastico alle famiglie che richiedono calendari personalizzati o esenzioni. Al di là del rumore mediatico, il nodo centrale dell'inchiesta riguarda la risposta fisiologica del neonato. Negli anni abbiamo

0: Attraverso analisi al microscopio elettronico a scansione su diversi campioni, gli studiosi hanno segnalato in passato la presenza di micro e nanoparticelle di metalli non dichiarati nei formulati, sostenendo l'esigenza di una maggiore cautela scientifica sui potenziali rischi di accumulo organico. Nel nostro paese, la spinta per il superamento delle rigidità introdotte con la legge Lorenzin del 2017 parte da lontano, dalle battaglie civili condotte da Luca Teodori alla nascita di un articolato tessuto associativo. Realtà come Contiamoci, Corvelva, Comitilva, Condav, Assis e His Pipius Nosi Tocant promuovono da anni la libertà di scelta terapeutica, la trasparenza sui preparati e la tutela dell'accesso scolastico. In parallelo, le audizioni e gli approfondimenti della Commissione parlamentare d'inchiesta Covid-19, presieduta dal senatore Marco Lisei, confermano come la gestione della salute pubblica necessiti di trasparenza e continuo confronto. La svolta di Washington dimostra che la tutela della salute non può mai nutrirsi di dogmi o di imposizioni burocratiche calate dall'alto, ma vive unicamente nel rigore scientifico, nella trasparenza e nel rispetto per la dignità umana. Parlare di gradualità, di dosi separati nei neonati e di personalizzazione dell'atto medico non significa affatto negare la prevenzione, significa al contrario applicare con maturità il vero principio di precauzione, mettendo sempre al centro la sicurezza dei più piccoli e la responsabilità informata dei genitori. In un contesto in cui protocolli di massa rischiano di soffocare la complessità biologica di ciascun bambino, l'insegnamento più grande che traiamo da questa vicenda è uno solo: dobbiamo restare vigili. L'invito a tutti voi lettori e ascoltatori a non fermarvi mai alle verità di comodo, a continuare a informarvi tramite fonti indipendenti, a studiare i dati e a difendere la consapevolezza come primo strumento di tutela per la salute dei nostri figli. Grazie per aver seguito questa inchiesta di IDN News. Un caro saluto e un augurio di buon proseguimento d'ascolto.
1: IDN News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
2: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri.
3: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea.

0: La musica per tutti i gusti e per tutte le età, qui all'interno di Troppo Forti. Rimanete con noi perché fra qualche istante facciamo quattro chiacchiere.
1: Troppo Forti,
2: le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana, con Alex De Sica.
0: Eh sì, io sono presente, ma non sono da solo, perché devo fare quattro chiacchiere. Va bene che sono un po' pazzerello, però le quattro chiacchiere da solo ancora non le faccio, ma le faccio in compagnia di Luana Perdon. Ciao Luana, come va?
3: Ciao Alex, tutto bene, grazie.
0: Tutto a posto? Allora, sì. Luana, raccontaci di quello che stai combinando in questa calda estate 2026.
3: Ma sai, io sono una persona che mi piace sempre mettermi in gioco con me stessa. Io ho fatto televisione, ho fatto un po' di tante cose e ho deciso di fare il mio primo singolo, di incidere questa bellissima canzone, Busco lo zio Bobby, che è una canzone dedicata soprattutto a Bobby Solo.
0: Ah, lo zio in questione Bobby Solo, lo zio,
3: sì,
0: Bobby.
3: Esatto.
0: Come mai?
3: Ma perché Bobby Solo, fin da quando ero una ragazzina, è sempre stato un po' una presenza importante, una figura capace di evocare familiarità e un senso di sicurezza. E poi, vabbè, io ascolto molto le sue canzoni e quella che mi ha colpito molto è stata quella di Una lacrima sul viso. Quindi ho detto da ragazzina, perché magari un domani sarebbe bello conoscere Bobby Solo. Sono sempre stata una sua grande ammiratrice.
0: Uh-huh. Oh, il brano è stato scritto da Luigi Mosello, che salutiamo.
3: Sì, esatto, il brano è stato scritto da Luigi Mosello e la produzione di Andrea Biandrino. E quando Luigi mi ha proposto questa canzone e anche il testo, quando ho letto il testo ho detto, cavolo, è adatta per me questa canzone, perché mi rispecchia molto a me questa canzone, perché è una canzone che praticamente si parla della solitudine. Uh-huh. La solitudine, il bisogno di evadere, il desiderio di ritornare a sorridere. È un po' la mia storia in realtà.
0: Certo. Oltre a questo brano, cosa stai combinando altro? Cosa stai preparando? Cosa...
3: Ma guarda,
0: bolle
3: io adesso, allora, io oltre a questo brano, che poi porterò in giro perché ho già parecchi eventi da portarli in giro, conduco anche un programma su TCM Television, che è un talk show da un anno a questa parte, quindi sono anche in veste di conduttrice. Presento anche, molto bello come programma, perché è un talk show dove si invitano parecchi ospiti del mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura, e quindi si parla un po' di tutto in generale, ci si confronta. E quindi sto andando molto bene e si ricomincia poi a settembre.
0: Certo, avrai anche lo zio Bobby come ospite?
3: Ma io me lo auguro con tutto il cuore, spero, speriamo.
0: Certo, te lo auguriamo.
3: Sarebbe un sogno averlo. Ho avuto un mese fa ospiti nomadi, e comunque anche loro comunque sono incompleti, che hanno fatto la storia della musica italiana,
0: certo.
3: Hanno fatto anche loro delle bellissime canzoni, quindi mi piacerebbe avere ospite anche Bobby Solo. E perché no?
0: Ora ascoltiamo Busco lo zio Bobby. Luana Perdon è qui con noi, ma rimani qui perché poi continuiamo la chiacchierata.
3: Sì.

0: Busca lo zio Bobby, Luana Perdon, qui all'interno di Troppo Forti. Luana, ci sei ancora?
1: Sì, ci sono.
0: Ho ballato persino io che sono un manico di scopa, devo dirti la verità.
1: Beh, mi fa piacere, no, beh, come musica a me piace molto come canzone.
0: Sì, molto ballabile, esatto. Molto fresca, dobbiamo dire, proprio esatto. Estiva, anche se poi l'argomento è abbastanza serioso se andiamo a leggerlo bene, no?
1: Sì, parla di rinascita, parla di comunque della solitudine, che c'è questa ragazza che ha voglia di uscire, conoscere gente, rimettersi in gioco, ritrovare il sorriso, e il sorriso lo ritrova tramite questa persona che busca, lo zio Bobby, che in poche parole sarebbe Bobby solo,
0: certo.
1: Che lei, il suo desiderio è quello di incontrare questa persona e raccontargli i suoi sogni che ha nel cassetto.
0: Oh, quali sono i tuoi sogni nel cassetto, a proposito?
1: Ne ho tanti. E devo dire che piano piano mi si stanno realizzando un po' per volta. Bisogna seminare per raccogliere,
0: certo,
1: no? Dice
0: piano,
1: il proverbio.
0: Certo.
1: E quindi io devo dire che comunque fino adesso, bene o male, i sogni miei si sono tutti realizzati. Presentando un programma, ho appena fatto adesso un disco che sono felicissima, anzi ringrazio Luigi Mosello e anche Andrea Biandrino che hanno creduto in me, nel mio personaggio. Poi c'ho altri progetti anche a livello televisivo, però preferisco per scaramanzia non parlarne.
0: Meglio tenerli per sé al momento.
1: Esatto. Ascolta. Però vabbè, sono contenta.
0: Certo. Ascolta, a questo punto della chiacchierata, lo so che ti chiederò troppo, però
1: sì.
0: L'artista di turno deve canticchiare live a cappella un pezzetto della canzone.
1: Oddio.
0: Un pezzettino, dai.
1: No, sai cosa? Che sono talmente emozionata che non sono.
0: Anche parlata, com'è? Busco.
1: Non ce la farei, guarda, sono veramente emozionatissima.
0: E allora guarda, l'applauso te lo faccio lo stesso.
1: Grazie, sono emozionata. Se non sembra, meglio la mia timidezza la combatto su un palcoscenico. Però durante le interviste sono una persona molto timida, io.
0: Uh-huh.
1: Sono fatta così, non ci posso fare niente.
0: Beh, no, è normale, è giusto. Anch'io sono.
1: Ah, è normale.
0: Sì, anch'io.
1: Si prova emozione, se non si prova, se volete
0: non è bello, se non sei normale, non sei una persona,
1: esatto,
0: normale, se non
1: bravo.
0: Trovi emozione, anch'io, anche se sembra che ho così la faccia come il di dietro, però non è così, già se ho due persone in studio sono un po' più titubante, devo dirti la verità. Invece così.
1: Ma tu pensa che io ogni volta che devo presentare questo programma, che si va in diretta oltretutto, perché uh-huh. Non è che non si va in diretta.
0: Beh.
1: E io prima di dietro le quinte, Madonna, dico, c'ho la mia scaletta in mano, Madonna, chissà come, sono agitatissima.
0: Sì.
1: È come praticamente se c'è un vuoto, all'improvviso è un vuoto di memoria, non ricordi più nulla.
0: Sì, la conosco bene.
1: Poi, ecco, poi quando si accendono le luci che sei in diretta, ti ricordi
0: tutto. È vero, è così, è successo anche a me, è successo anche quando ho presentato degli appuntamenti live dal vivo in piazza, devo dire, succede questo, lì per lì dice, che faccio? C'ho le gambe, mi fanno Giacomo e poi dai, dopo due cavolate di qua, due cavolate di là, riesci anche con il lavoro ormai, la vecchiaia che ho, riesco a rifarmi.
1: Ma tu pensa, Alex, che io ho avuto la fortuna di lavorare per 3 anni di fila in Rai con Paolo Limiti, il programma Le Due Ture Uno.
0: Grande.
1: Ecco, è stato un grande, per me è stato anche oltre ad essere un grande amico, un grande maestro soprattutto. E quindi io con lui facevo tutti i balletti, mi faceva fare tutti i balletti dello stile Lido de Paris di Wanda Osiris.
0: Uh-huh.
1: E quindi io dietro le quinte, quando c'era il balletto e si cantava e si ballava in diretta, io dicevo al mio coreografo, non mi ricordo un punto di danza, non mi ricordo neanche il titolo della canzone, non mi ricordavo niente, vuoto. Però quando si apriva il sipario che si andava in diretta,
0: certo.
1: Eravamo su Rai 1, lì ti ricordavi tutto, ti ricordavi la canzone, ti ricordavi i movimenti, però questo è il bello della diretta.
0: Certo, ti dà lo sprint, no? Dici,
1: oh, esatto.
0: Qui devo dare il tutto, il 100%.
1: è vero.
0: Ascolta, quindi, per saperne di più di te, di quello che combini, dove andiamo a cercarti sul web?
1: Vi dovete seguire nei miei profili social, che è Luana Perdon Real.
0: Oh, è lì.
1: I profili social.
0: Sono facilissimi.
1: Su Instagram, Facebook e TikTok.
0: Va benissimo. Io, Luana, ti ringrazio.
1: Mi raccomando, ascoltate la mia canzone che è molto bella.
0: Certo. Io ti ringrazio, ti do appuntamento alla prossima.
1: Alla prossima.
0: Aspetto.
1: Grazie, Alex. Un
0: ciao.
1: Grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao, grazie.
2: Troppo forti. Mercoledì 19 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Giovanni Eudes e Santa Sara, moglie di Abramo. La luna è crescente. Il proverbio del giorno, a cavallo d'altri non si dice zoppo, invita a fare meno attenzione ai problemi altrui, concentrandosi piuttosto sui propri. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'assistenza umanitaria. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 14 a Nola moriva quasi settantenne Ottaviano Augusto, il primo imperatore romano. Nel 1860, grazie all'appoggio dei piroscafi Torino e Franklin, Giuseppe Garibaldi sbarcava a Melito Porto Salvo, nei pressi di Reggio Calabria. Attraversando lo stretto di Messina, aveva issato una bandiera americana, riuscendo a non essere attaccato dai borbonici. Nel 1948 si inaugurava oggi la nona edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, in gara le opere di 20 paesi, Italia inclusa. E nel 1954 a Borgo Valsugana, in provincia di Trento, moriva 73enne Alcide De Gasperi, era stato capo di Stato provvisorio della Repubblica Italiana. Nel 1960 da Baikonur veniva lanciato lo Sputnik 5 con a bordo due cani e 42 roditori che, al rientro sulla Terra il giorno seguente, diventava la prima missione spaziale di successo con esseri viventi. 50 anni fa, nel 1976, un'eccezionale ondata di maltempo colpiva Emilia-Romagna e Marche, dove si registrava anche una vittima a causa di una frana. Moltissimi anticipavano il rientro dalle vacanze. Nel 1991 i conservatori sovietici bloccavano in Crimea il presidente Mikhail Gorbaciov, rimuovendolo dalla massima carica del paese in un tentativo di colpo di Stato. E nel 2010 a Giacarta entravano in funzione carrozze di treni riservate alle donne, una delle azioni del governo indonesiano per tutelarle dal rischio di molestie sessuali. Sono nati il 19 agosto, nel 1521 lo storico Lodovico Guicciardini, nel 1871 il coinventore dell'aeroplano Orville Wright, nel 1883 la stilista Coco Chanel, nel 1936 l'attore Gianfranco D'Angelo, 80 anni fa, nel 1946, il 42esimo presidente statunitense Bill Clinton e nel 1953 l'attore e regista Nanni Moretti. Nascevano oggi anche la regista Francesca Comencini, nel 1961, il meteorologo Guido Guidi, nel 1968, il calciatore campione mondiale Marco Materazzi, nel 1973, il ginnasta Andrea Coppolino, nel 1979, e la nuotatrice italiana Sara Curtis, nata in questo giorno 20 anni fa, nel 2006. Era l'ultima segnalazione per il 19 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico. Io.

0: disco novità Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Disco novità.
1: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Temporanea rimonta dell'anticiclone sul Mediterraneo, questo mercoledì 19 agosto sulla Puglia, il tempo torna ad essere stabile ed ampiamente soleggiato. Cieli sereni tersi, un contesto climatico ancora caldo di piena estate ma senza eccessi particolari. I valori diurni sono difatti più consoni al periodo, in diverse località attorno ai 30-32 gradi, i picchi più elevati sul Foggiano attorno ai 34-35 gradi. Ventilazione per lo più debole a regime di brezza, mari di conseguenza quasi calmi o calmi, sotto costa ed anche a largo. Il caldo si farà sentire ancora anche nella notte al mattino, con valori minimi diffusamente attorno ai 24-25 gradi. Per saperne di più vi rimando alla nostra app e Trebi Meteo.
1: Sono le 10:59 minuti.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

0: Signora, salve, chiedo scusa, sta aprendo ora il supermercato, proprio adesso.
1: Con chi vuoi credere di parlare?
0: No, il supermarket, quello della radio.
1: Io non ho capito niente.
0: No, le ho detto che sta aprendo il supermercato.
1: E allora a me non interessa.
0: No, lo so, però neanche, non so, vuole salutare qualcuno, un bocca al lupo, qualcosa.

0: noi entriamo.
1: Mamma mia signora, che arroganza! Insomma, noi gentilmente abbiamo avvisato che stiamo aprendo, lo facciamo spesso questa cosa. Comunque, a prescindere da questo, abbiamo proprio aperto, amici, bentornati a Supermarket Show. Un saluto da Daniele Dalmuto, che è già pronto qui al microfono per farvi compagnia, farvi conoscere situazioni imbarazzanti, notizie strane in giro per il mondo, chi più ne ha più ne metta. Ma in questo momento mettete subito la monetina nel carrello.

0: Quest'oggi, per il nostro santo, direttamente all'interno dell'almanazzo del giorno dopo, festeggiamo Acacio di Bisanzio, che non è un santo profumato come i fiori di acacio, cioè non c'entra niente le acace. Lui si chiama proprio Acacio di Bisanzio. È nato nella Cappadocia nel III secolo e l'8 maggio, pensate, del 303 ed è stato un militare romano venerato come santo dalla Chiesa Cattolica e dalla Chiesa Ortodossa. Agazio fu un centurione romano originario della Cappadocia di stanza in Tracia con la corte Marzia, nomi allucinanti. Durante la persecuzione contro i cristiani scatenata da Diocleziano e da Massimiano, fu dato all'ordine ai soldati di sacrificare gli dei pagani. Al rifiuto di Agazio, il tribuno della corte Flavio Firmo lo accusò di aver rigettato la fede pagana e per questo tentò di persuaderlo, ma inutilmente. Infine dovette inviarlo a giudizio a Bisanzio dal prefetto Bibiano, che lo fece torturare duramente. Secondo la leggenda, durante la prigionia gli angeli si presero cura di lui e lo confortarono. Il proconsole Flacciano infine lo condannò a morte. La condanna fu eseguita per decapitazione.
1: Pronto?
0: Signora, salve, scusi, no, parlavamo di Acacio, quindi che cosa si potrebbe dire in più?
1: Ah!
0: Acacio di Bisanzio.
1: Ma va in culo.

sole filtra tra le persiane, sulla tua pelle la luce rispecchia, la moca borbotta distratta e tu canticchi una canzone vecchia. Hai addosso la mia felpa e sei a piedi nudi, i tuoi capelli legati a metà, c'è un disordine che sa di casa e penso è tutta un'altra vita questa qua.

ora andiamo in provincia di Lecce, dove butta per sbaglio 20 lingotti d'oro da 120.000 euro nella spazzatura. Colto probabilmente da un momento di distrazione, un uomo di Torre Lapillo, in località Marina vicino a Porto Cesario, in provincia di Lecce, ha gettato nel cestino dei rifiuti un 20 lingotti di oro, un tesoro dal valore di circa 120.000 euro recuperati tra l'immondizia grazie all'intervento dei carabinieri. Il cittadino distratto nei giorni scorsi si è presentato dai carabinieri di Porto Cesario, dove ha denunciato lo smarrimento di un cofanetto contenente l'oro per un valore complessivo di 120.000 euro. Come riportano i colleghi di Lecce Prima, dopo la denuncia i militari hanno avviato gli accertamenti ricostruendo gli spostamenti effettuati dall'uomo e l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Dall'esame dei firmati è emerso che il cofanetto era stato gettato per errore insieme ai rifiuti domestici all'interno di un cestino pubblico in località Torre Lapillo. I militari sono poi riusciti a ricostruire il tragitto del mezzo e a risalire all'impianto di smaltimento.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Pronto, signora, salve. Scusi il disturbo, supermarket e previsioni meteorologiche. E siccome abbiamo un problema sulla zona Pesaro con il satellite, ci potrebbe dire gentilmente com'è oggi la situazione meteorologica lì dalle sue parti?
1: Chi è lei?
2: È Supermarket Meteo. Ma guardi, gentilmente, basterebbe che ci dicesse, ad esempio, se oggi una situazione c'è perturbazione, c'è pioggia, oppure se è soleggiata, perché il satellite oggi fa delle biffe, si dice così, e non riusciamo a controllare.
1: Ma vada a farci friggere, per piacere.

0: Sì, pronto, salve. Pronto. Signora, salve, scusi il disturbo, il servizio dell'ora esatta, gentilmente. Ci potrebbe dire in zona Pesaro in questo momento indicativamente che ore sono?
1: Non ho capito. Allora, sono le 11.03.
0: 11.03, d'accordo. E voi siete Pesaro città centro o un po' periferia?
1: Siamo poi periferia.
0: Ah, quindi forse magari un pelino più indietro rispetto a Pesaro centro. Va bene, la ringrazio.
1: No, allora. Credo proprio.
0: Buona giornata.
1: Non credo proprio. Anche a lei.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, CAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: E state ascoltando il Supermarket Show, tra pochissimo con noi Luke Stone che ci verrà a presentare il suo nuovissimo singolo che ha composto come solista. Avvisiamo che abbiamo dovuto registrare questa intervista per cause di tempo, quindi se ci così augura buon San Valentino è perché abbiamo registrato proprio il 14 di febbraio.
12: Stanco e sfinito, come un pezzo di legno portato dal mare, che non sa ancora se morire o riposare. Chi passava guardava senza pensare da dove veniva, senza pensare se ha avuto paura. In quelle notti d'inverno, quando il mare e il cielo diventano uguali, sbattuto sui muri di quelle onde come grattacieli, raccolto da reti essere lasciato in mare con la paura di morire. Ma per qualcuno sei il cielo, non ti lasciare andare. Ma per qualcuno sei il sole, ti prego, non te ne andare. Se tu sapessi quanto ho nuotato pensando ai tuoi occhi,

faccio, sono arrivato qui. Stanco e sbiadito come un pezzo di legno portato dal mare. Un giorno due occhi,

0: stanco e felice come un pezzo di legno portato dal mare. Sicuro?
1: Amici di Supermarket Show, oggi entriamo nella musica più rock, ma in realtà entriamo poi in un'atmosfera più bella di rock, con lui che è già collegato con noi telefonicamente, che è Luke Stone, che ve lo presento. Benvenuto a Supermarket.
2: Ciao, grazie ragazzi, ciao, grazie per avermi ospitato.
1: Ciao Luke, allora oggi noi siamo ben lieti di presentare questo singolo Do You Know, che oltretutto tu sei anche militante di un complesso che si chiama La Triade, ma in questo caso hai deciso così di metterti un attimino sul mercato come solista con questo singolo, quindi raccontaci un po' di Do You Know.
2: Sì, Do You Know è una canzone appunto che è una dedica d'amore, oggi secondo me casca proprio a pennello visto che siamo a San Valentino, anzi buon San Valentino a tutti voi.
1: A tutti coloro che ci stanno ascoltando.
2: Yes, quindi sì, è una dedica d'amore che scrissi quasi 16 anni fa per mia moglie Stacy. Ovviamente ho deciso di lanciarla per tutti voi e siamo ormai lì, siamo a San Valentino, e quindi quale migliore occasione per ascoltare Do You Know?
1: Beh, sicuramente immagino tua moglie abbia, come si dice, gradito molto questa tua dedica musicale.
2: Sì, diciamo che per un artista la musa è tutto e io sono benedetto che ho trovato in mia moglie, anche oltre alle miliardi di cose, ho trovato una musa, ho trovato una sostenitrice dei miei sogni
1: e questo è molto,
2: sì,
1: molto importante. Luke, ma come mai hai deciso così di sganciarti un attimo dal progetto della band e buttarti così come solista?
2: Sai, purtroppo oggi come oggi le band, giustamente essendo formate da menti pensanti, ognuno di noi ha delle diverse priorità nella vita, delle diverse inclinazioni e quindi molto spesso delle cose, dei progetti validi vanno a sfumare, magari a rallentare. Allora lì ho detto, ma perché dobbiamo rallentare, dato che c'ho un flusso creativo che mi sta permettendo di arrivare appunto grazie a Raffaele Montanari, che è il mio produttore della PMS Studio, che saluto, di arrivare un po' ovunque. Quindi stiamo cavalcando in un modo parallelo questa bellissima onda, che è un'onda musicale dove mi vedrà a me in primis protagonista, ma al mio fianco ci sarà Raffaele, che si preoccuperà anche degli arrangiamenti e di tutta la produzione, come ha sempre, come ha fatto anche già con la Triere. Quindi eccomi qua, Luke Stone, Raffa Montanari della PMS,
1: che salutiamo tanto anche noi perché abbiamo instaurato questa importante collaborazione da quest'anno con tanti artisti che meritano veramente il nostro palcoscenico virtuale radiofonico. Luke, prima di ascoltare questa canzone Do You Know, hai dei contatti da dare a chi ci sta ascoltando, dove poterti trovare sul web?
2: Ragazzi, a me mi potete trovare un po' ovunque, scrivete su Instagram Luke Stone Vision o anche Luke Stone e la Triade, ascoltateci su tutte le piattaforme, Apple Music, Amazon Music, Spotify, ascoltate Do You Know, condividetela, perché la musica è pura condivisione. E grazie nuovamente.
1: E lui è Luke Stone quest'oggi a Supermarket Show, grazie per essere stato in nostra compagnia, ci ascoltiamo Do You Know, grazie per essere stato a Supermarket.
2: Ciao, grazie.

0: Pronto?
1: Pronto, salve, scusi il disturbo, gentilmente cercavamo se in casa la signora Grazia.
0: Sì, gliela faccio.
1: Grazie mille. Signora Grazia, scusi se la disturbiamo, ci perdoni, ma le portiamo via veramente due minuti. La contattiamo dalla redazione di Supposta per te, conosce la trasmissione sul 5 della signora De Filippa, l'avrà vista immagino. Guardi, faccio prestissimo, noi in zona Pisa e provincia stiamo facendo questa ricerca, cerchiamo una persona che si chiama Grazia, ma non è detto che sia lei. Se ci desse una mano, ma proprio facciamo presto a restringere la cerchia, noi le faremo 4 domande, 5 massimo, per capire se lei è la persona di che, insomma, che stiamo cercando o meno. In alternativa
0: no,
1: ci salutiamo.
0: Certo, non sono io.
1: No, ma così almeno ci aiuta a restringere un po' la cerchia, perché ne dobbiamo chiamare veramente tante. Solo per quello, signora. Facciamo presto, non le portiamo via molto tempo.
0: Sì, che domande mi fa?
1: Ah, guardi, le spiego velocemente. In pratica, siccome è una persona che, mettiamo il caso sia lei, un suo amico di gioventù, quindi si torna indietro negli anni, quando avevate 17-18 anni, si ricorda di lei per 5 particolari. Io le faccio queste domande. Lei mi dice solo sì, sono io o no, però se è lei, signora, non si preoccupi, non è che non succede niente, ecco.
0: No, mi preoccupo, okay. dica.
1: Allora, la prima, dunque, questa persona si ricorda di lei intanto per questo particolare simpatico. Dunque, per scherzare con gli amici, questo ovviamente quando era molto giovane, per scherzare con gli amici le piaceva indossare a mo' di foulard, così ogni tanto, per farsi due risate, un paio di mutande in testa. Ricorda questo fatto?
0: No, non sono io, signor, lei.
1: Non, cioè, non si ricorda di aver fatto mai uno scherzo così?
0: No, mi faccio io queste cose, queste buffonate mi fate voi a chiamare gente.
1: Ma no, ma che buffonate, guardi, l'ultima proprio così per tagliare la testa al toro. A causa di un piccolo trauma quando era piccola, ha sofferto per un certo periodo di incontinenza e si faceva la pipì addosso.
0: No, bello, io la pipì non me la faccio nemmeno ora addosso, figuriamoci quando ero piccina.
1: Ma perché non ha avuto, non
0: vado,
1: so, esempio.
0: Vado a lavorare piuttosto invece di stare a rompere le gente.
1: Posso farle l'ultima?
0: Vada.
1: L'ultima domanda e poi la salutiamo, l'ultima, signora, e poi la salutiamo.
0: Vada.

casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: di andar via.
1: Io ti amo e voglio troppo dirlo.
2: Cari amici di Supermarket Radio, quest'oggi la consegna della busta a questa signora non è andata benissimo, ovviamente magari non sarà quella che stiamo cercando, indagheremo ancora un po'. Comunque io vi invito sempre su TuneIn, Amazon Music ed Audible a cercare il podcast di Supermarket, sia questo che i più vecchi, ma anche su Facebook cercate Supermarket Radio. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto, ciao!
3: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
4: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
5: Radio Idea.

0: Ok,
1: Radio Idea.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto

0: disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Disco novità.
1: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Temporanea rimonta dell'anticiclone sul Mediterraneo, questo mercoledì 19 agosto sulla Puglia, il tempo torna ad essere stabile ed ampiamente soleggiato. Cieli sereni tersi, un contesto climatico ancora caldo di piena estate ma senza eccessi particolari. I valori diurni sono difatti più consoni al periodo, in diverse località attorno ai 30-32 gradi, i picchi più elevati sul Foggiano attorno ai 34-35 gradi. Ventilazione per lo più debole a regime di brezza, mari di conseguenza quasi calmi o calmi, sotto costa ed anche a largo. Il caldo si farà sentire ancora anche nella notte al mattino, con valori minimi diffusamente attorno ai 24-25 gradi. Per saperne di più vi rimando alla nostra app e Trebi Meteo.
1: Radio Idea.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: Sono le 13.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Mercoledì 19 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Giovanni Eudes e Santa Sara, moglie di Abramo. La luna è crescente. Il proverbio del giorno, a cavallo d'altri non si dice zoppo, invita a fare meno attenzione ai problemi altrui, concentrandosi piuttosto sui propri. E oggi si celebra la Giornata Mondiale dell'Assistenza Umanitaria. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 14 a Nola moriva quasi settantenne Ottaviano Augusto, il primo imperatore romano. Nel 1860, grazie all'appoggio dei piroscafi Torino e Franklin, Giuseppe Garibaldi sbarcava a Melito Porto Salvo nei pressi di Reggio Calabria. Attraversando lo stretto di Messina, aveva issato una bandiera americana riuscendo a non essere attaccato dai borbonici. Nel 1948 si inaugurava oggi la nona edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, in gara le opere di 20 paesi, Italia inclusa. E nel 1954 a Borgo Valsugana, in provincia di Trento, moriva 73enne Alcide De Gasperi, era stato capo di Stato provvisorio della Repubblica Italiana. Nel 1960 da Baikonur veniva lanciato lo Sputnik 5 con a bordo due cani e 42 roditori che, al rientro sulla Terra il giorno seguente, diventava la prima missione spaziale di successo con esseri viventi. 50 anni fa, nel 1976, un'eccezionale ondata di maltempo colpiva Emilia-Romagna e Marche, dove si registrava anche una vittima a causa di una frana. Moltissimi anticipavano il rientro dalle vacanze. Nel 1991 i conservatori sovietici bloccavano in Crimea il presidente Mikhail Gorbaciov, rimuovendolo dalla massima carica del paese in un tentativo di colpo di Stato. E nel 2010 a Giacarta entravano in funzione carrozze di treni riservate alle donne, una delle azioni del governo indonesiano per tutelarle dal rischio di molestie sessuali. Sono nati il 19 agosto, nel 1521 lo storico Lodovico Guicciardini, nel 1871 il coinventore dell'aeroplano Orville Wright, nel 1883 la stilista Coco Chanel, nel 1936 l'attore Gianfranco D'Angelo, 80 anni fa, nel 1946, il 42esimo presidente statunitense Bill Clinton e nel 1953 l'attore e regista Nanni Moretti. Nascevano oggi anche la regista Francesca Comencini, nel 1961, il meteorologo Guido Guidi, nel 1968, il calciatore campione mondiale Marco Materazzi, nel 1973, il ginnasta Andrea Coppolino, nel 1979, e la nuotatrice italiana Sara Curtis, nata in questo giorno 20 anni fa, nel 2006. Era l'ultima segnalazione per il 19 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, CAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, Internet Company, Internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.

Radio Idea.

ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

0: velvet.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Sono le 14 e 59 minuti. Ora esatta.
3: Radio Idea.

0: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Mercoledì 19 agosto, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Giovanni Eudes, sacerdote francese del 600, grande apostolo del culto dei Sacri Cuori di Gesù e Maria. Auguri a tutti coloro che festeggiano San Timoteo. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 14 d.C., muore Cesare Augusto, a Nola si spegne il primo imperatore romano, colui che trasformò la Repubblica nell'impero, inaugurò un'epoca di pace nota come Pax Augusta. Nel 1839 nasce la fotografia, a Parigi viene presentato ufficialmente al mondo l'invenzione del daguerrotipo, ideato da Louis Daguerre, è considerata la data di nascita formale della fotografia. Nel 1936, all'inizio della guerra civile spagnola, viene assassinato uno dei più grandi poeti e drammaturghi del Novecento, Federico García Lorca, mentre nel 1960 l'Unione Sovietica lancia lo Sputnik 5 con a bordo le cagnoline Belka e Strelka. Saranno i primi esseri viventi a tornare sani e salvi sulla Terra dopo un volo orbitale. I nati di oggi: Coco Chanel, rivoluzionaria stilista francese che ha ridefinito il concetto di eleganza e la moda femminile del XX secolo. Bill Clinton, 42esimo presidente degli Stati Uniti d'America, in carica negli anni 90. Nanni Moretti, regista, attore e produttore tra i più importanti del cinema italiano contemporaneo, vincitore della Palma d'Oro a Cannes. E noi ci salutiamo con il pensiero proprio di Coco Chanel, che scriveva: la bellezza comincia nel momento in cui decidi di essere te stesso. Vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto. Continuate a restare con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico. Io.

0: disco novità Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Disco novità.
1: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, CAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Radio Idea.

0: salute e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo si mantiene asciutto con cieli sereni tersi sulla Puglia, il caldo si fa sentire anche nella notte e al mattino con valori minimi diffusamente oltre i 24-25 gradi. La giornata di domani sarà un giovedì con ampi spazi di cielo sereno, tanto sole dunque, temperature diurne in aumento, complice il rinforzo della ventilazione da sud sulla fascia adriatica e ionica. I picchi più elevati sul Foggiano anche prossimi ai 37-38 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando all'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di suoni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, CAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222 013.

0: Sono le 17.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.
3: No matter what, no matter what, you

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastropierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo si mantiene asciutto con cieli sereni tersi sulla Puglia, il caldo si fa sentire anche nella notte e al mattino con valori minimi diffusamente oltre i 24-25 gradi. La giornata di domani sarà un giovedì con ampi spazi di cielo sereno, tanto sole dunque, temperature diurne in aumento complice il rinforzo della ventilazione da sud sulla fascia adriatica e ionica. I picchi più elevati sul Foggiano anche prossimi ai 37-38 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando all'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 17 e 59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea. Dici che

0: Idea News Magazine. Luci diffuse, la cultura attraversa la città. E questo è il nome scelto dal comune di Molfetta per il nuovo programma culturale che accompagnerà la città da agosto a ottobre, con oltre 50 appuntamenti distribuiti in 19 luoghi dedicati a musica, teatro, letteratura, cinema, intercultura e attività per bambini e famiglie. L'obiettivo è portare la cultura fuori dai luoghi tradizionali dello spettacolo, coinvolgendo quartieri, spazi differenti e realtà diverse della città. La presentazione è avvenuta nel corso della conferenza organizzata dal Comune e dall'Assessorato alla Cultura, guidato da Corrado Minervini, che abbiamo intervistato per conoscere meglio le idee alla base di questo nuovo progetto. Assessore Minervini, questa sera presentate Luci Diffuse. Qual è l'idea alla base del progetto? Cosa vuole rappresentare per Molfetta?
1: Stasera presentiamo Luci Diffuse, 50 eventi che si dipanano per tutto il territorio cittadino, una molteplicità di linguaggi, la musica, il teatro, la letteratura, l'intercultura, eventi di natura diversa. Noi siamo molto orgogliosi di questo programma e non vediamo l'ora di presentarlo tra pochi minuti qui a San Domenico.
0: Un programma così articolato può diventare anche uno strumento per far conoscere Molfetta oltre i suoi confini. Qual è il vostro auspicio? Coinvolgere non soltanto i cittadini, ma anche visitatori, turisti e persone provenienti dalle città vicine?
1: Un saluto alle cittadine e ai cittadini che vorranno frequentare Molfetta per tutto il programma di Luci Diffuse, ma anche per le altre ricchezze che la nostra città offre. E un auspicio che non siano solo i molfettesi a frequentare Molfetta quest'estate, ma che si possano accogliere persone, gli ospiti, i turisti, ma anche le cittadine e i cittadini delle città limitrofe. Ce ne sarà motivo.
2: Grazie, grazie e al sindaco Mauro Minervini. Detta così si affaccia di più alla nostra attenzione e al nostro affetto. E il sindaco giusto per questo tempo.
3: Dopo le prime ore dall'insediamento che era giunta forse 40 giorni fa, il sindaco mi riceve nella sua stanza e mi dice: guarda, io ho cominciato a vedere il bando dell'anno scorso e qui ci sono delle criticità. Una criticità rilevata è che sempre c'è stato il tentativo, almeno da un certo punto in poi, di estendere gli spazi dove fare cultura. Non stare sempre negli stessi luoghi, cercare di arrivare altrove, anche nelle periferie.
0: Dalle parole dell'assessore emerge quindi una programmazione che vuole essere qualcosa di più di un semplice cartellone estivo. Uno degli obiettivi è infatti superare la concentrazione degli eventi nei luoghi abitualmente utilizzati e raggiungere anche zone differenti della città, comprese le periferie. Una scelta che ha richiesto una vera scommessa, considerando i tempi ristretti con cui è stato costruito il programma. L'amministrazione ha scelto di non limitarsi a riproporre il cartellone precedente, ma di sperimentare una nuova impostazione, puntando anche sulla collaborazione tra associazioni, operatori e realtà culturali. Grande attenzione è stata riservata al bando pubblico attraverso il quale sono state selezionate le progettualità. I progetti sono stati valutati sulla base di criteri e punteggi prestabiliti da una commissione composta da soggetti terzi rispetto all'amministrazione, considerando anche la capacità di creare reti e di coinvolgere artisti e compagnie provenienti da fuori città. Nel programma trovano spazio anche 5 proiezioni di cinema all'aperto, 6 microeventi del progetto Centri di Gravità Temporanei, festival e iniziative articolate su più giornate. La programmazione potrebbe inoltre proseguire a settembre con nuove iniziative, tra cui l'apertura serale coordinata dagli spazi espositivi cittadini, con la possibilità di mantenere alcuni luoghi della cultura aperti il venerdì sera fino a mezzanotte. L'idea è mettere in rete realtà come il Museo del Mare, il Museo del Pulo e altri spazi cittadini, come il Museo della Radio e della Televisione a Palazzo Turtur, creando un vero percorso attraverso il patrimonio culturale di Molfetta. Sempre a settembre potrebbe essere valorizzato anche il patrimonio artistico di Corso Umberto, attraverso l'installazione di informazioni sulle opere presenti e momenti di musica dal vivo con il coinvolgimento delle scuole di musica cittadine. Durante la conferenza è emersa infine una prospettiva che guarda oltre l'estate 2026. Aumentare progressivamente le risorse per la cultura, recuperare spazi comunali da destinare alle attività culturali e rafforzare le strutture interne degli assessorati. Luci Diffuse rappresenta quindi un banco di prova di questa nuova impostazione. La vera sfida non sarà soltanto contare gli appuntamenti, ma capire se questa programmazione riuscirà a creare nuovo pubblico, nuove collaborazioni e una partecipazione più ampia. Perché se l'obiettivo è davvero diffondere la cultura nella città, il risultato più importante sarà trasformare questa prima esperienza in un percorso stabile e capace di crescere nel tempo. Prima di concludere, ricordiamo anche l'appuntamento con la musica e lo spettacolo organizzato da Radio Idea, il Galà Disco Novità, giunto alla sua 25esima edizione. L'appuntamento è per martedì 25 agosto alle ore 20:30 presso l'Auditorium Madonna delle Rose, in viale Giovanni Paolo II a Molfetta. L'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo per una serata di musica, artisti, sfilata ed emozioni.
4: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
5: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti.

0: Radio Idea.
1: Volano le libellule sopra gli stagni e le pozzanghere in città.

eccomi, son tutto un fremito. Ehi, passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera, sembrano esplosioni inutili.

piangere, arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego più.

Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto.

0: disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Disco novità.
1: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: sono le 19.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo si mantiene asciutto con cieli sereni tersi sulla Puglia, il caldo si fa sentire anche nella notte e al mattino con valori minimi diffusamente oltre i 24-25 gradi. La giornata di domani sarà un giovedì con ampi spazi di cielo sereno, tanto sole dunque, temperature diurne in aumento complice il rinforzo della ventilazione da sud sulla fascia adriatica e ionica. I picchi più elevati sul Foggiano anche prossimi ai 37-38 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando all'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

Mission of the Groom.

Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: Radio Idea.
1: Yeah. Oh sì, no, ma qua. Ca tutti tenano bisogno di amore. Sì? E c'è chi può fare meno di amare. Chiaro, muoi. Brucia, questina.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Ora esatta.
2: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: bitch.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto.

0: disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Disco novità.
1: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium, Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Elevator Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo si mantiene asciutto con cieli sereni tersi sulla Puglia, il caldo si fa sentire anche nella notte e al mattino con valori minimi diffusamente oltre i 24-25 gradi. La giornata di domani sarà un giovedì con ampi spazi di cielo sereno, tanto sole dunque, temperature diurne in aumento complice il rinforzo della ventilazione da sud sulla fascia adriatica e ionica. I picchi più elevati sul Foggiano anche prossimi ai 37-38 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando all'app di Trebi Meteo.

0: Sono le 22 e 2 minuti. Ora
1: esatta. Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
2: Radio Idea.

0: Martedì 25 agosto alle ore 20:30 la grande musica torna protagonista presso Auditorium Parrocchia Madonna della Rosa, Molfetta. Appuntamento con il galà Disco Novità. 25 anni di storia, emozioni e successi. Una serata di gala con talentuosi e affermati artisti, con interpretazioni dei grandi successi della musica e brani inediti e le spettacolari coreografie della scuola di danza Le Mille e Una Passione di Trani e Magic Dance 1 Terlizzi. In passerella la sfilata di alta moda del Centro Moda Mastro Pierro, con le anticipazioni della collezione 2027. Guest star Giuseppe Binetti. Presentano Lucia e Miriana Catacchio. Con il contributo del Comune di Molfetta per la manifestazione Luci Diffuse, organizzato da Radio Idea, con la partecipazione della FIDAS Pugliese Donatori Sangue, Noi Energia, Centro Revisioni Blue Car, Ristorante Pizzeria Bo, Nino Battista Caffè, Maison de Fleur, Tecno Casa, Affiliato Studio Madonna dei Martiri, Autoscuola Futura, Museo della Radio e Televisione, Associazione Eredi della Storia, Ottica Allegretti, Supermercati De Spar, via Bovio e via Rattazzi, TAB, via Edoardo Germano, Eleveto Group, Pastificio Sagittario, Stop Over, Pescheria Buonanno, Gommalandia, Caputo Viaggi, Gargano e Caldarola Studio Immobiliare, Broker Assicurativo Tedesco, Edil La Forgia di La Forgia Maurizio. Ingresso gratuito a partire dalle 20 fino a esaurimento dei posti disponibili. Galà Disco Novità. Da 25 anni la musica emoziona, il talento cresce, lo spettacolo continua. Disco Novità. Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. WebFi è la tua prossima Internet Company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: cose normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 20 agosto. Ariete, il cielo ti chiede di non avere fretta. C'è bisogno di fare chiarezza su un progetto. È un buon momento per presentare un'idea. Toro, il cielo ti invita ad uscire dalle abitudini. Urano continua a modificare il tuo rapporto con il denaro e i valori personali. In amore puoi parlare di un progetto con il partner. Gemelli, sarà una giornata vivace. Se sei singolo, un messaggio o una conversazione potrebbe trasformarsi in qualcosa di interessante. Sul lavoro, spazio ai nuovi contatti. Cancro, Marte aumenta energia e determinazione, ma anche la sensibilità alle provocazioni. La Luna e Scorpione ti rende particolarmente intuitivo. Leone, la Luna che diventa positiva, ti permette di far arrivare agli altri ciò che pensi con grande efficacia. In amore, Venere favorisce i nuovi incontri. Vergine, il cielo ti porta a guardare oltre le questioni quotidiane. Alcuni pianeti lavorano dietro le quinte. Qualcosa sta maturando, anche se non è completamente visibile. Bilancia, Venere aumenta fascino, diplomazia e capacità di attrarre persone positive. I single possono vivere un incontro particolarmente piacevole. Scorpione, la Luna inizia la giornata nel tuo segno e amplifica sensibilità e capacità di leggere situazioni. Potresti capire qualcosa senza che nessuno lo dica apertamente. Sagittario, la Luna che diventa amica aumenta la voglia di muoverti, di parlare e di viaggiare. In amore sentirai un grande desiderio di libertà. Capricorno, Marte può creare qualche tensione nei rapporti stretti, soprattutto quando senti che qualcuno non rispetta i tuoi spazi. La Luna favorisce le questioni economiche. Acquario, continua un processo profondo di trasformazione personale. Potresti sentire il bisogno di liberarti di una situazione che non ti rappresenta più. Pesci, Marte sostiene la tua creatività e la tua capacità di seguire ciò che senti. La giornata può iniziare con emozioni intense e diventare progressivamente più leggera. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma